Io dolce e impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio, alla mattina,

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda. Cerca. Corri.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

nothing back.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Magnificent.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sono almeno due le vittime degli attacchi statunitensi sull'Iran avvenuti nella notte, 11 le persone ferite. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver colpito anche due navi da ricerca e soccorso. Lo stretto di Hormuz è ancora al centro della contesa. Gli Stati Uniti dicono di aver deviato una decina di mercantili per impedire loro di entrare o uscire dai porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme nello stretto, sembrerebbe a causa dell'esplosione di una mina, e di altre costrette a fare dietro front, ripetendo che lo stretto è chiuso. Nel frattempo i miliziani yemeniti Houthi hanno colpito nel Mar Rosso due navi saudite.
3: È in corso in questi minuti l'incontro a Manila, nelle Filippine, tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo le possibili prospettive per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh. Mosca fa sapere di aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale.
2: In Francia salgono a 12.000 le persone evacuate nel dipartimento della Gironda, la zona di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, per via di un enorme incendio boschivo che ormai ha bruciato circa 2.000 ettari di terreno. Dall'area, già interessata da gravi incendi nel 2022, sono stati evacuati anche molti turisti.
3: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e con una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
2: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
3: Mario Calabresi ha ammesso di star valutando una possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra possa candidare il figlio del commissario Calabresi. Date anche le parole di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già due anni fa.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 vittime. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait e scrive al paese: sono gli Stati Uniti a violare la vostra sovranità, non noi. Nelle Filippine poco fa è finito un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Kiev su logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato nazionale di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Ilaria Salis annuncia di aver fatto ricorso dopo la condanna a risarcire 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo la collaborazione. L'accusa è di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non era priva di motivazione. Nel procedimento di primo grado non ho potuto difendermi perché non mi è mai stato notificato, dice l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Vi appropriate di Borsellino e poi ostacolate la lotta alla mafia. In Parlamento l'opposizione attacca la destra dopo il no alla magistratura, che voleva acquisire le chat tra il prestanome della camorra Caroccia e l'ex sottosegretario Del Mastro. Una scelta contestata anche dall'avvocato del ristoratore che era in società con il deputato Meloniano. Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno due vittime, raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz. Teheran attacca obiettivi americani in Kuwait. E Washington intanto si accorda con l'Arabia Saudita sia un programma nucleare civile che potrebbe aprire la strada a una bomba atomica per Riyadh. Nelle Filippine incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov sul tavolo del conflitto in Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno preso di mira logistica e infrastrutture petrolifere russe. In Italia nelle ultime ore 5 persone sono morte sul lavoro. In serata la notizia dell'ultima vittima, un pompiere che si è sentito male mentre spegneva un incendio in Sicilia. Una tragedia annunciata, dice il sindacato di categoria Fisi, denunciando turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, l'inchiesta in cui è indagato Mauro Caroccia, il ristoratore che era in società con Andrea Del Mastro e che è stato condannato come prestanome di un clan della Camorra. In serata l'avvocato di Caroccia ha contestato la decisione presa ieri in Parlamento di negare alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il suo cliente e l'ex sottosegretario alla giustizia. Una scelta che danneggia il mio assistito. Il contenuto di quelle conversazioni è inopportuno per il ruolo che ricopriva Del Mastro, ma non hanno nulla di illecito, ha detto il legale, dopo il voto che ha causato forti proteste dalle opposizioni, con l'accusa alla destra di ostacolare la lotta alle mafie mentre si cerca di appropriarsi di Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, La Russa, aveva ipotizzato che se il magistrato fosse ancora vivo, oggi avrebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. In aula ieri c'è stata anche un'occupazione dei banchi da parte del Movimento 5 Stelle in protesta contro il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere all'acquisizione delle chat da parte della magistratura. Riccardo Ricciardi è capogruppo 5 Stelle alla Camera.
5: È vergognoso, è la solita protezione che si fa la classe politica, la maggioranza, trattando un deputato come un cittadino privilegiato. Perché per ogni cittadino che finisce in questa situazione le chat possono essere usate dalla procura, mentre ci si scherma dietro la libera attività politica che non deve essere condizionata da queste intrusioni. Noi vogliamo sapere cosa c'è di attività politica nel fare una società con un prestanome della Camorra, insomma, non ci sembra che si stia minando l'indipendenza dell'operato politico di Del Mastro volendo utilizzare queste chat per un'inchiesta. Ci sembra invece un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini quando parliamo di una persona che fino a ieri l'altro era sottosegretario alla giustizia.
4: Nelle scorse ore sono emersi altri filmati legati alla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna e ripreso mentre chiedeva inutilmente aiuto in un video circolato già poche ore dopo. Nelle nuove immagini si vede prima l'uomo in stato confusionale con un agente che gli dice di calmarsi, poi una seconda sequenza girata mentre due operatori della Croce Rossa cercano di rianimare Fakir e lui ha ancora i piedi legati e le braccia dietro la schiena. Domani sul suo corpo sarà fatta l'autopsia, mentre dalla destra continuano ad arrivare attacchi al sindaco Lepore, colpevole d'aver organizzato una manifestazione pacifica, ma che è stata seguita da scontri di piazza. Ieri sera 35 sindaci di centrosinistra, tra cui quello di Milano Sala e quello di Roma Gualtieri, hanno diffuso un appello in difesa del loro collega di Bologna. Gli Stati Uniti colpiscono il confine tra Iran e Iraq, almeno due le vittime. Oggi il primo ministro iracheno, che la scorsa settimana ha incontrato Donald Trump, sarà in Iran per dei colloqui. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane sostanzialmente ferma. Gli Stati Uniti rivendicano il blocco dei porti iraniani. Teheran parla di una petroliera in fiamme e di altre costrette a fare dietro front. L'Iran rivendica anche nuovi attacchi su obiettivi americani nel vicino Kuwait e scrive una lettera al popolo del paese: non siamo noi a violare la vostra integrità territoriale, la vostra sovranità, ma gli Stati Uniti. Ieri intanto l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile, ma che sembra aprire la strada alla possibilità che il paese si doti di un'arma atomica. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
6: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di quattro stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
4: Nella notte italiana c'è stato un incontro di circa mezz'ora tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che si sono visti nelle Filippine e hanno parlato innanzitutto di Ucraina. Ucraina che questa notte ha colpito la logistica russa per la terza volta in pochi giorni. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries, questa volta a Voronezh, colpita anche una raffineria. Mosca, che nella notte a sua volta ha attaccato duramente la città ucraina di Odessa, fa sapere d'aver abbattuto dei droni diretti verso la capitale. Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a due assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale. In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti e una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista. Nelle scorse ore in Italia altre 4 persone erano morte sul lavoro. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Antonio Giustizieri lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale in provincia di Lecce. Sarebbe precipitato da 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Tommaso Di Foggia, 60 anni, è morto a causa di un malore in un cantiere a Santa Maria Capovetere. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto, morto nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Sono le ultime quattro vittime di due mesi che sono state una mattanza, quasi quattro morti di media, secondo la pagina Morti di Lavoro, almeno 46 in più dell'anno scorso, a questo punto del 2026. Interessante come per Inail si registra una diminuzione, vedremo poi i dati aggiornati. La disparità si crea nel fatto che sempre più morti avvengono fuori dalla copertura assicurativa, nero, altri settori, ed è un dato su cui occorrerà ragionare. Altro tema, si muore sempre per le stesse ragioni, cadute dall'alto, cedimenti strutturali nei cantieri. Non esiste un dato specifico, ma si sono moltiplicati i malori in questi due mesi, segno che le ordinanze sul caldo non stanno eliminando il rischio. Nonostante la strage, il tema resta del tutto fuori dal dibattito pubblico e politico, oscurato nel silenzio tanto dalla maggioranza quanto dell'opposizione che si candida come alternativa, salvo qualche parola di circostanza. Entrarci significa toccare il ruolo delle imprese e i profitti degli imprenditori, meglio tenersene a debita distanza.
4: Mario Calabresi ha ammesso di stare valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Repubblica rispondendo a una domanda durante un dibattito ospitato da una festa dell'Unità. Da tempo circolano indiscrezioni sull'ipotesi che alle elezioni del prossimo anno il centrosinistra candidi il figlio del commissario Calabresi, date anche le parole pubbliche di apprezzamento per il giornalista arrivate dal sindaco Sala già due anni fa. OpenAI ha ammesso che un proprio agente di intelligenza artificiale, sfuggito al controllo umano durante un test, ha compiuto un attacco hacker contro una startup. Un incidente senza precedenti che riapre il dibattito sulla necessità di una regolamentazione per i sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista esperto di politica statunitense.
8: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera. E dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Alexandria Ocasio-Cortez in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui diciamo ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
4: La Commissione europea respinge il Save Europe Act, la proposta dell'ultradestra per la remigrazione, appoggiata anche dall'ex generale Vannacci e presentata formalmente come iniziativa dei cittadini dell'Unione, non soddisfa i requisiti formali. Il servizio da Bruxelles.
9: La Commissione europea chiude la porta in modo netto alla prima proposta mai arrivata a Bruxelles sul tema remigrazione. A una settimana dalla manifestazione di nemmeno un centinaio di persone davanti al Parlamento europeo, con due dei maggiori ideologi e sponsor di una politica di ultradestra e apertamente razzista, il gabinetto von der Leyen ha respinto un'iniziativa dei cittadini europei che invitava la Commissione a proporre una moratoria sui nuovi canali di immigrazione non occidentali, compresi i visti per motivi di studio e di ricongiungimento familiare, e a riformare completamente il sistema di asilo. Il no della Commissione è arrivato dopo aver valutato che la richiesta per il cosiddetto Save Europe Act, l'atto Salva Europa, è manifestamente contraria ai valori sanciti dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che viene utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali. Insomma, la proposta sulla remigrazione sottoscritta anche dal leader di Futuro Nazionale Vannacci costituisce una discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, visto che gli stessi proponenti parlano di continuità etnica e culturale dei popoli autoctoni d'Europa e di una sostituzione demografica da parte di migranti non occidentali. Nonostante abbia raccolto più di 1 milione di firme, l'iniziativa dei cittadini non può essere accolta perché viola l'accordo fondante dell'UE che impone il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. Che questo significhi che non possa rientrare dalla finestra con uno slittamento a destra del Parlamento, però è tutto un altro discorso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: In Francia è stato trovato morto un uomo, il 69enne Daniel Siad, accusato di aver reclutato giovani e giovanissime ragazze per il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La morte di Siad ha portato all'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti, fanno sapere le autorità francesi, ma non alla fine dell'indagine per traffico di esseri umani in cui era coinvolto. Il servizio da Parigi.
10: In Francia ancora una morte, diciamo perlomeno opportuna, in quella che potremmo chiamare la scabrosa nebulosa che attorniava il pedocriminale magnate americano Jeffrey Epstein. Si chiama Daniel Siad, 69 anni, di origine algerina, naturalizzato svedese, ma di fatto da lunga data residente in Francia, ufficialmente disoccupato ma con una confermata carriera nel mondo della moda come sedicente scopritore di talenti, tale scout di modelle di preferenza, come d'uso nel mestiere, giovani e giovanissime, spesso, per non dire quasi sempre, minorenni. Il suo nome appare più di 2000 volte nei documenti su Epstein come conoscente, amico e soprattutto relazione professionale, uomo di fiducia nell'ambito appunto del reclutamento di bellezze giovanili, sospettato in sostanza di essere uno di quelli che trovava giovani ragazze per il pedocriminale americano. È morto lunedì sera a Colombes, nella regione di Parigi, secondo una prima ricostruzione di un attacco cardiaco, ma si attendono i risultati dell'autopsia richiesta dalla procura che indaga sulla rete di Epstein in Francia. L'uomo sospettato dunque di aver fornito giovani vittime a Epstein e allo stesso tempo con 5 denunce da parte di giovani donne per aggressione sessuale e stupro sulle spalle è morto senza essere mai stato interrogato dalla polizia. Non è la prima morte opportuna e sospetta dopo quella dello stesso Epstein in carcere. C'era già stata quella di Jean-Luc Brunel, grande amico di Epstein, e di Daniel Saïd, suicida in carcere a Parigi l'anno scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti in direzione Firenze anche sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Mosca attacca l'Ucraina con missili e droni. La maggioranza è stata abbattuta, ma 9 località sono state colpite. Non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a attaccare la logistica e le infrastrutture energetiche russe. In fiamme un altro deposito della società di e-commerce Wildberries. Questa mattina intanto il ministro degli esteri russo Lavrov, in un incontro con il segretario di Stato americano Rubio per parlare di possibili negoziati sulla fine del conflitto, ha definito inammissibile la consegna da parte degli Stati Uniti di nuove armi a Kiev.
1: Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde colpendo Kuwait e Giordania. Gli Houthi yemeniti, intanto, rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese, alleato degli Stati Uniti. Nella regione preoccupa anche l'annuncio di un accordo proprio tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile e che sembra aprire la strada alla possibilità che si doti di un'arma atomica.
0: In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacranti, una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
1: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il suo fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, che ora è indagato con l'accusa di omicidio.
0: Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado, che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
1: L'uomo morto mentre scappava dall'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione, in Florida, il 14 luglio, era negli Stati Uniti in vacanza, con regolare visto. Juan Jairo Coronilla Duran, 28 anni, non era un migrante irregolare, ma un turista, ed era nel paese da appena 3 settimane, rivelano alcuni media americani. Nella stessa settimana in cui Duran è stato travolto da un camion mentre fuggiva dagli agenti, l'ICE è stata responsabile di altri 3 morti. 2 persone in Maine e in Texas, uccise a colpi di arma da fuoco, una terza deceduta durante la custodia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione mare. E sempre in direzione mare a causa di un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est. Città di Firenze per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 314 si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze e in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno, e da segnalare anche code in uscita a Pisa Centro sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa Centro. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Why

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare contro la sua industria petrolifera. Non sono ancora chiari i dettagli del compromesso raggiunto dai 27 paesi dopo uno stallo legato all'opposizione della Grecia ad alcune clausole. Nella notte Mosca ha attaccato l'Ucraina con missili e droni, la maggioranza è stata abbattuta ma 9 località sono state colpite. Non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a colpire la logistica e le infrastrutture energetiche russe. In fiamme un altro deposito dell'e-commerce Wildberries.
3: Raid degli Stati Uniti su un valico tra Iran e Iraq. Almeno 2 le vittime nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Colpite anche città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde attaccando obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania. Il portavoce dell'esercito iraniano: siamo in una nuova fase della guerra, useremo nuove strategie. Gli Houthi intanto rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese alleato degli Stati Uniti.
2: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione nel nostro paese della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori siano veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
3: In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, ora indagato con l'accusa di omicidio.
2: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020 in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della polizia penitenziaria.
3: Il primo ministro indiano Modi annuncia l'istituzione di corti prioritarie per indagare sulle irregolarità nei test di accesso alla facoltà di medicina. È un primo riconoscimento delle richieste dei giovani che da giorni manifestano nel paese sul tema e più in generale contro le politiche che non li supportano nella formazione e nell'ingresso nel mondo del lavoro. Un tema fatto proprio anche dal movimento degli Scarafaggi, il partito satirico nato proprio dalla frustrazione dei giovani indiani che ha organizzato molte delle piazze.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 261 si registrano 2 chilometri di coda tra Calenzano e Aglio verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Metro.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Iran ci implora di fare un accordo, ma non è pronto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta così la situazione nel Golfo dopo un'altra notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi in Iran, compreso un valico al confine con l'Iraq. Teheran ha risposto con raid su basi militari in Kuwait e Giordania. Ieri l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh. Un piano che sembra aprire la strada però a una possibile arma atomica per l'Arabia Saudita. Il commento di Rubio: l'Arabia Saudita è un nostro alleato strategico, se vuole un programma nucleare meglio sia insieme a noi che ad altri.
3: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e in particolare contro la sua industria petrolifera. Il tetto al prezzo del petrolio russo è stato esteso per 12 mesi, si allarga l'elenco di entità e navi della flotta ombra sanzionate, risolto l'impasse sul tema del trasporto di gas naturale liquefatto verso paesi terzi. Saranno consentite esenzioni solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra.
2: In Italia oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi.
3: Al processo sulle violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il magistrato dell'accusa ha chiesto 102 condanne per un totale di quasi 800 anni di carcere. Il procedimento riguarda quello che successe nel penitenziario il 6 aprile 2020 in piena emergenza Covid. Quasi metà degli imputati è sospettata di tortura, mentre una ventina di loro è accusata per la morte di uno dei detenuti. La pena più alta, 21 anni e 4 mesi, è stata chiesta per Pasquale Colucci, che quel giorno era comandante del gruppo operativo di supporto della Polizia Penitenziaria.
2: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una possibile candidatura che continuavano a circolare e di non volersi candidare per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centro-sinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi.
3: Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2.000 ettari di terreno nel dipartimento della Gironda, sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone, tra residenti e turisti, evacuate dalla zona, già interessata nel 2022 da un grave incendio. E i vigili del fuoco impegnati nella gestione dell'incendio denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per situazioni di questa gravità.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

laisse mes charmantes tesques.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 per materiali dispersi in carreggiata rallentamenti tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche possibili disagi sempre in direzione Firenze per un incidente avvenuto al chilometro 16 tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La guerra all'Iran, il segretario di Stato USA Rubio, Teheran non è pronta a un accordo, pagherà caro. Tensione anche nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono due navi dell'Arabia Saudita. Gaza riportata indietro di 80 anni, per la ricostruzione serviranno più di 70 miliardi di dollari. L'allarme di Oxfam che sottolinea, fondamentali siano i palestinesi a decidere sul loro futuro. Maxi multa dell'Unione Europea a Google, accusata di violare il Digital Markets Act. Dovrà pagare 890 milioni di euro e adeguarsi alle decisioni della Commissione, pena ulteriori sanzioni. La morte di Abderrahim Fakir, 35 sindaci di centrosinistra si schierano con quello di Bologna, Lepore attaccato dalla destra. Tra i temi che restano al centro dell'attenzione, le linee guida sulla gestione di casi come quello del 42enne marocchino immobilizzato a terra dalla polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, non occhio per occhio ma una testa per un occhio, e questa è la linea statunitense in Iran, così ha detto il segretario di Stato Marco Rubio questa mattina. Teheran ci implora di fare un accordo ma non è pronta a negoziare, ha proseguito Rubio, che ha anche negato che l'obiettivo sia un cambio di regime in Iran. Le dichiarazioni arrivano dopo la 12ª notte consecutiva di attacchi incrociati nel Golfo, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz rimane ferma. E mentre si teme un allargamento del conflitto dopo gli attacchi condotti dai miliziani Houthi dello Yemen su due navi battenti bandiera dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. Rubio ha anche parlato dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita per un programma nucleare civile di Riyadh, accordo che potrebbe aprire però la strada a un'arma atomica per l'Arabia Saudita. Se vuole un programma nucleare, meglio sia insieme a noi che ad altri, a un nostro alleato, ha detto il segretario di Stato di Washington. Sentiamo il sociologo Renzo Guolo, esperto di paesi arabi.
3: Benzina sul fuoco, allo stato puro. C'è una guerra in corso motivata dal programma nucleare iraniano. C'è stato l'intervento di Israele che non vuole nessun'altra potenza nucleare, perché ricordiamo che Israele è una potenza nucleare, ha la bomba e non aderisce al trattato di non proliferazione. E Trump che tratta gli stati non in quanto attori geopolitici, ma come puri clientes, come qualcuno a cui vendere, un approccio che abbiamo visto quanti danni genera, perché toglie dalla circolazione tutti quegli aspetti complessi che vanno tenuti presente, tanto più in una situazione di questo tipo e quando si parla di una tecnologia che, seppure dual use, può essere declinata anche in chiave militare proprio in quanto tale, che è poi la stessa richiesta dell'Iran, perché formalmente l'Iran chiede di avere il nucleare civile e aveva fatto un accordo con Obama e altri paesi europei che sostanzialmente consentivano questo tipo di esperimento, e Trump ne è uscito. E adesso vediamo che concede di fatto le stesse cose che l'Iran chiedeva, ovviamente sono attori politici diversi, no, all'Arabia Saudita.
2: Tra i paesi colpiti nelle scorse ore dalle rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi c'è in particolare la Giordania. Sentiamo il servizio.
4: Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte o una centrale elettrica dell'Iran per ogni nave presa di mira dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. In risposta alle minacce di Trump, il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che l'Iran risponderà con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture, e ha detto: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Secondo i Pasdaran, le minacce americane non avranno altro risultato se non l'allargamento del conflitto. Ora però gli attacchi con droni iraniani contro strutture della CIA nel Golfo Persico hanno spinto gli analisti dell'intelligence americana a indagare su un possibile coinvolgimento della Russia. La Russia potrebbe aver fornito informazioni all'Iran per la pianificazione degli attacchi oppure tecnologia avanzata per i droni. Lo scrive Reuters citando quattro persone a conoscenza dell'intelligence americana. Reuters e altri media hanno riportato, e funzionari americani hanno ammesso, che la Russia ha fornito supporto per la pianificazione degli attacchi e altro tipo di assistenza all'Iran nei suoi raid contro obiettivi americani nella regione del Golfo in generale. Ma l'indagine dell'intelligence sul possibile coinvolgimento russo nel supporto agli attacchi iraniani contro le infrastrutture della CIA non era ancora stata resa pubblica. Almeno due siti della CIA sono stati colpiti a marzo, una in Arabia Saudita presso l'ambasciata americana a Riyadh e l'altra nell'Iraq orientale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: La ricostruzione di Gaza potrà costare fino a 71 miliardi di dollari, il dato è contenuto in un rapporto diffuso oggi da Oxfam. Le priorità, i servizi essenziali per le persone, poi si potrà pensare a progetti di medio e lungo periodo. Due i nodi fondamentali, dove trovare i soldi necessari e chi deciderà come agire. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
5: Una qualsiasi ricostruzione secondo un approccio top down o guidata da stati terzi senza coinvolgere a tutti i livelli la comunità palestinese è destinata a fallire. Quello che noi chiediamo è che quanto prima il Board of Peace riesca a mettere in piedi dei meccanismi che trasferiscano effettivamente non solo l'amministrazione, ma la capacità di scelta politica riguardo alla ricostruzione. Quindi questo è importantissimo, affidare la titolarità della ricostruzione ai palestinesi. Per titolarità si intende proprio la capacità già di programmare, ideare, implementare e poi valutare e in caso modificare tutte le fasi della ricostruzione. Anzi, la ricostruzione potrebbe essere anche vista all'interno di un processo più ampio che nel medio-lungo periodo possa completare poi il percorso di autodeterminazione del popolo palestinese fino alla costituzione di fatto dello Stato palestinese.
2: È stato trovato un accordo all'ultimo minuto tra i paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Per altri 12 mesi il prezzo del petrolio russo non potrà salire oltre un tetto inferiore al prezzo di mercato, anche in caso di grandi aumenti come quelli dovuti alla guerra in Iran, una misura che colpisce l'industria petrolifera di Mosca, contemporaneamente al centro degli attacchi di Kiev, che anche questa notte ha colpito una raffineria. I 27 paesi dell'Unione hanno risolto l'impasse sul trasporto di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi, che aveva portato la Grecia a bloccare il pacchetto di sanzioni. Saranno consentite esenzioni, ma solo per i contratti firmati prima dell'inizio della guerra. E questa mattina il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio nel contesto di un vertice internazionale organizzato nelle Filippine. Il Cremlino dice che c'è dialogo, ma anche di frenare eventuale ottimismo. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro con l'accusa di aver violato la sua normativa sui mercati digitali. Il servizio da Bruxelles.
6: Le offensive contro lo strapotere delle big tech statunitensi continuano anche in estate inoltrata. Dopo la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'UE della multa da oltre 4 miliardi di euro solo un mese fa, oggi la Commissione ha deciso di affondare il colpo sulle violazioni di Google della legge sui mercati digitali. La nuova maxi multa da 890 milioni di euro si compone di due decisioni. La prima, da 460 milioni, è per aver privilegiato i propri servizi sul motore di ricerca Google Search, dallo shopping agli hotel fino a trasporti, ristoranti, mappe e risultati sportivi. In pratica Google mostra i propri servizi in modo più evidente, come nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca, o utilizzando elementi visivi e filtri potenziati. Ma trattandosi di un gatekeeper, cioè una grande piattaforma che controlla l'accesso al mercato online, Google non può applicare condizioni diverse tra i propri servizi e quelli di terzi. L'altra decisione, da 430 milioni, è per aver impedito ai consumatori europei di essere indirizzati verso offerte più economiche messe a disposizione da sviluppatori terzi che distribuiscono su Google Play le proprie app. Gli ostacoli sono sia alla comunicazione delle offerte sia alla firma di contratti su canali alternativi. Google deve pagare ora la maxi multa e mettere fine alle violazioni entro 60 giorni, pena ulteriori sanzioni periodiche fino al 5% del proprio fatturato globale. Ma il rischio di creare un nuovo scontro con l'amministrazione Trump sulla politica digitale e le big tech, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo UE-Stati Uniti sui dazi, è uno scenario tutt'altro che improbabile. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: 35 sindaci di centrosinistra, da quello di Milano Sala a quello di Roma Gualtieri, hanno firmato un appello in difesa del loro collega di Bologna, Lepore, attaccato dalla destra per aver organizzato una manifestazione pacifica ma seguita da scontri di piazza. Il motivo era la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo immobilizzato a terra dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Un altro filmato, circolato nelle scorse ore, sembra mostrare il 42enne in stato confusionale prima di venire bloccato dagli agenti. Stamattina il Fatto Quotidiano ha scritto che le linee guida del Ministero dell'Interno su come gestire situazioni come questa in realtà al momento sarebbero solo una bozza, che tra l'altro non prevederebbe differenze di approccio a seconda delle caratteristiche di chi si ha di fronte. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
7: È una standardizzazione del trattamento, tutti devono essere trattati con manette, fascetti e spray e qualche volta pure col taser. Le storie mediche, le storie psichiatriche, le storie neurologiche delle persone sono molto differenti, così come anche a seconda se è un giovane, se è una persona anziana, devono ovviamente esserci modalità estremamente differenziate.
2: La mancanza di linee guida adeguate in questi anni è un tema che è emerso anche al di là di quest'ultimo caso.
7: Sì, sono storie che si ripetono e che richiederebbero una sorta di commissione che metta insieme queste linee guida, che non è solo composta da esperti di ordine pubblico. Ci dovrebbero essere medici esperti in questioni polmonari, neurologiche, ma anche mediatori, perché molte di queste persone sono stranieri. Chiamo dentro questa retorica securitaria per cui le linee guida vengono fatte spannometricamente e a volte anche rinviate all'operatore di base, che le interpreta nel modo più ovvio possibile, anche quella che gli dà consenso dentro la struttura gerarchica delle forze di polizia. Dà più consenso il trattare male e non il trattare bene. È questa cultura che va contrastata, per questo servirebbero linee guida diverse.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un decreto di applicazione in Italia della direttiva europea sul lavoro digitale. Al centro dell'attenzione ci sono i rider e il provvedimento del governo potrebbe introdurre una sorta di presunzione legale della subordinazione. In sostanza non sarebbero i fattorini a dover dimostrare di lavorare come dipendenti, pur essendo formalmente autonomi, ma sarebbero le piattaforme a dover provare che quei lavoratori sono veramente autonomi. Tra le altre misure ipotizzate c'è il divieto di licenziare attraverso decisioni prese in automatico dagli algoritmi. La sfida sportiva, per ora solo a parole, tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Nelle scorse ore il capo di Italia Viva ha invitato quello di Futuro Nazionale a competere con lui in una maratona, avviando un botta e risposta attraverso i social network, di cui l'ultima puntata è arrivata stamattina con l'ex generale che propone 3 miglia nautiche a nuoto e poi appunto una maratona, indicando come data il 17 ottobre. Sentiamo Martina Carone, analista di Utrend ed esperta di comunicazione politica.
8: Entrambi vengono un po' aiutati da questa sorta di polarizzazione collaborativa. Più Matteo Renzi se la prende con Vannacci e più Vannacci identifica Renzi come nemico, e più in realtà questo meccanismo giova a entrambi, perché permette a entrambi di uscire da questa lettura molto bipolare, molto dualistica dei due grandi schieramenti: il campo largo di cui Renzi fa parte, ma dove diciamo la leadership si contende tra Schlein e Conte, e dall'altra parte per Vannacci è un modo per emergere in un centrodestra che un po' lo vuole, un po' no. Insomma, è un buon modo, diciamo, per entrambi per emergere al di là di questa polarizzazione.
9: Nei mesi scorsi si è parlato di, diciamo, indizi che portavano alla teoria che il fenomeno Vannacci fosse stato in qualche modo alimentato e cavalcato proprio da Renzi con l'obiettivo di indebolire la destra di governo di Giorgia Meloni.
8: È complicato pensare a un legame stretto tra i due che dietro le quinte si accordano, però credo che comunque questo confermi un po' quello che dicevamo prima, cioè a entrambi serve l'esistenza dell'altro.
2: Polizia e carabinieri hanno oscurato il canale Telegram del gruppo di estrema destra Dora, la cosiddetta comunità dei 12 raggi, attiva in provincia di Varese. Il provvedimento rientra in un'inchiesta in cui è indagata una serie di membri dell'organizzazione, con accuse che vanno dall'apologia di fascismo alla propaganda discriminatoria. Nel canale venivano pubblicati contenuti di matrice neonazista e negazionista della Shoah. Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. L'economista ha detto di voler smentire le notizie su una sua possibile candidatura che continuavano a circolare. Nei mesi scorsi il suo nome per la guida della città era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ieri sera invece un possibile candidato per il centrosinistra, Mario Calabresi, ha annunciato di stare valutando questa ipotesi, mentre stamattina Vannacci ha detto che presto annuncerà il suo candidato, celebrando il passaggio al suo partito di Luca Bernardo, che nel 2022 aveva guidato la coalizione di destra e che fino a ieri era capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Si estende il fronte del vasto incendio boschivo che ha ormai consumato più di 2000 ettari nel dipartimento della Gironda, a sud-ovest della Francia. Sono circa 12.000 le persone evacuate dalla zona, già interessate nel 2022 da un grave incendio. I vigili del fuoco impegnati nella zona denunciano: mancano le risorse umane e i mezzi per gestire situazioni di questo genere. In Sudan, a oltre 3 anni dall'inizio della guerra tra esercito e forze paramilitari, la principale linea del fronte si è spostata nel centro del paese. La capitale del Kordofan, El Obeid, è sotto assedio da settimane. In città vive circa 500.000 di persone, a cui si aggiungono 100.000 civili sfollati fuggiti dalle violenze in altre zone del Sudan. Medici Senza Frontiere denuncia che la città è sull'orlo del collasso umanitario.
10: Mi chiamo Lisbeth Albrecht, sono la coordinatrice delle emergenze di Medici Senza Frontiere in Sudan. Oggi a rendere la vita sempre più difficile per la popolazione di El Obeid sono gli attacchi con droni, che non si limitano agli obiettivi militari ma colpiscono aree abitate, uccidendo e ferendo civili. Da giugno i droni hanno colpito scuole, mercati, stazioni di servizio, depositi di carburante e punti di distribuzione dell'acqua. Anche la principale centrale elettrica di El Obeid, causando dei blackout. Nei campi sfollati le famiglie sopravvivono con poco più di 1 litro d'acqua a testa al giorno. Mancano le latrine e cresce il rischio della diffusione di colera, di cui si segnalano già casi nella regione. C'è urgente bisogno di acqua pulita. Le organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere devono poter accedere in sicurezza alle aree colpite per poter continuare a fornire l'assistenza salvavita di cui c'è disperatamente bisogno.
11: Saving assistance, which is so much needed here today.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini, la prossima edizione alle 15.30.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece per un incidente al chilometro 78 e 700 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A15 ancora a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa di lavori sulla diramazione per Pisa, 1 km di coda tra Cascina e il Bivio Firenze e Livorno in direzione Firenze e Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Mauro Ciutini da Firenze Smart, nuovo aggiornamento. In A1 c'è un veicolo fermo, siamo all'altezza del chilometro 257,5 tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Firenze. Sempre in A1 lavori, presenza di personale su strada tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione Firenze. Mentre in direzione Bologna il traffico è intenso al momento tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Rallentamenti con coda anche più a nord tra il bivio con la variante e Sasso Marconi, sempre in direzione Bologna. In A11 materiali sulla carreggiata tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa, materiali sulla carreggiata anche tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. E a Firenze per i cantieri da oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli per lavori di carico e scarico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio 3 Network.
4: And now the news.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite nello stretto di Bab el Mandeb, cioè la porta d'accesso al Mar Rosso, che minacciano di bloccare da giorni.
3: E nonostante l'ultima escalation tra Stati Uniti e Iran, la Banca Centrale Europea ha lasciato, come era atteso, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha però avvertito la BCE nella nota di accompagnamento alla decisione.
2: Oggi il TG1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna su Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un fermo il 19 luglio scorso. Le immagini sono state consegnate in procura, ma la difesa ha potuto visionarle. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo Gabriele Bordoni, legale e difensore degli agenti, proprio questo contatto del 43enne renderebbe evidente la necessità di un intervento dei poliziotti. Anche la difesa della vittima ha chiesto di poter acquisire le riprese e ha contestato la manovra di rianimazione durante la quale Fakir era legato mani e piedi.
3: Il ministro della giustizia dovrà trasmettere subito al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale. Lo ha stabilito la consulta in relazione al caso Al-Masri, l'ufficiale libico ricercato dalla Corte dell'Aia, arrestato in Italia a gennaio 2025 e subito espulso in Libia dal governo Meloni. La mancata trasmissione della richiesta della Corte Penale Internazionale ai magistrati portò alla mancata convalida dell'arresto e dunque alla scarcerazione di Al-Masri. D'ora in poi il guardasigilli potrà dunque negare la cooperazione con la Corte dell'Aia solo con un provvedimento immediato e motivato, fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali fondamentali.
2: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
3: Continuano gli incendi in Spagna, 9 roghi sono attivi nella regione di Castilla y León e la Spagna è il paese dell'Unione Europea con la più vasta area forestale bruciata dall'inizio dell'anno. La superficie colpita è raddoppiata nelle ultime due settimane, avvicinandosi ora ai 120.000 ettari. I media spagnoli riferiscono che l'incendio di La Mierla in provincia di Guadalajara è ora in fase di stabilizzazione e da solo ha devastato 32.000 ettari.
2: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Oppenheim, Wild Horse 9 di McDuff e Bucking Fastard di Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro e Le strane di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla variante di Valico il traffico è lento, siamo tra il bivio con la 1 e Badia in direzione Firenze. Ci spostiamo in A12, attenzione ai materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza di Massa tra Massa e Versilia in direzione di Genova. Sulla Firenze, Pisa, Livorno si registrano anche qui materiali sulla carreggiata allo svincolo di Empoli Est in direzione Firenze. Inoltre il traffico è rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per la viabilità esterna che non riceve. E chiudiamo con i cantieri a Firenze. Da oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli per i lavori di carico e scarico. Resta chiuso, ricordo, il cavalcavia di Ponte Alpino con deviazioni sul posto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

Saranno uomini e animali, alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni, le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vedere.

passerà un'astronave, non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente, piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia, adesso spegni le luci, amore spegni le luci.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Va bene così.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Inizierà a minuti il Consiglio dei Ministri, chiamato a discutere, tra le altre cose, di un disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni. Secondo quanto riferiscono fonti citate dalle agenzie, il provvedimento è promosso in particolare da Forza Italia e Lega. Sul tavolo diverse proposte, ancora oggetto di dibattito tra i partiti di maggioranza. In particolare una prevedrebbe di estendere il concetto di presunta imputabilità ai minori tra i 14 e i 18 anni. Attualmente un minorenne è imputabile solo se è giudicato in grado di intendere e volere, una circostanza da valutare caso per caso. La proposta arriva a pochi giorni dall'arresto di oltre 500 presunti membri di baby gang in 44 città italiane. In Parlamento è già incardinata una proposta di legge a prima firma Marta Fascina che abbassa da 14 a 13 anni l'imputabilità.
3: L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e comunque l'arricchimento dell'uranio non sarà consentito al paese. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social. Il presidente statunitense ha detto anche che riterrà l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi dello Yemen che la scorsa notte hanno colpito due navi saudite sullo stretto di Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso che minacciano di bloccare da giorni.
2: A Gerusalemme Est, più di 4.000 israeliani di estrema destra sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, tra i luoghi più sacri dell'Islam. È successo in occasione della festività ebraica che ricorda la distruzione dei due templi che sorgevano sul sito e che per Israele e l'ebraismo è noto come Monte del Tempio. Stamattina anche il ministro per la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra, è entrato nel sito sotto stretta scorta della polizia. Sempre oggi due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord di Gaza, nel campo profughi di Jabalia.
3: Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma approvata con il sostegno bipartisan introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard che impediscano l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si istituisce anche un fondo a 4,7 milioni di euro per il 2026 per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
2: Oggi il partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, ha superato i 130.000 iscritti. Il popolo italiano sa da che parte stare e la continua crescita di futuro nazionale lo dimostra, ha scritto Vannacci sui social, aggiungendo: non so se ci abbiano visto arrivare, ma sicuramente ora sanno che ci siamo.
3: Carlo Cottarelli ha dichiarato di non volersi candidare a sindaco di Milano. Nei mesi scorsi il suo nome era stato fatto in particolare da Forza Italia. Ignazio La Russa ha commentato dicendo di aver incoraggiato Cottarelli a valutare la candidatura. Per il presidente del Senato ora si tratta di mettere da parte ogni distinguo interessato e affidare, dopo un serio sondaggio, la scelta a Giorgia Meloni e ai suoi vicepresidenti.
2: Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione della Kermesse, che ci sarà dal 2 al 12 settembre. Tra i film internazionali in gara, Company di Casey Affleck, Bunker di Zeller, Prime Time di Lance Oppenheim, Wild Horse 9 di McDonough e Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche gli italiani Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Restano fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Bortone. Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1. In the mix. Super classifica Friendly, la chat musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow. A cura di Play DJ.
3: E ci siamo con la finalissima di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Come in ogni edizione leggeremo la canzone vincitrice ed avremo una doppia classifica. Quella di questa settimana con le preferenze rilasciate da tutte voi con Up e Down. Quindi eleggeremo la hit più up dell'edizione. E sempre su quella classifica ne è stata elaborata un'altra, quella più importante, nella quale sono stati aggiunti tutti i punti accumulati in tutte queste settimane di classifica. I like, i commenti, le condivisioni. Con una classifica che potrebbe stravolgere le posizioni, ma questo lo scopriremo passo dopo passo, scalata dopo scalata. Intanto un ringraziamento che parte dal cuore a voi tutti che avete interagito e reso possibile tutto ciò. Alla redazione di Ciao Gender, poi a Radio 3 Network che ci ha ospitato anche quest'anno e poi anche a GRN che ha ospitato per la seconda edizione la Super Classifica Friendly. E naturalmente a tutti gli artisti che hanno accettato di partecipare e gareggiare con le loro hit preziosissime che ci hanno conquistato e tenuto compagnia fino ad ora e che sono sicuro faranno parte ancora di questa estate caldissima. E poi un ringraziamento speciale a Mordicchio per la regia, Miss Piggy Vamp, che ci ospita in uno degli acqua park di Gaia Store, che è lo sponsor ufficiale di Ciao Gender e naturalmente della Super Classifica Friendly. E allora, ci siamo davvero, eh? Svegliamo subito la prima classifica che andrà ad eleggere la hit più up dell'edizione Summer 2026. E faremo una cosa molto veloce, perché poi partiremo con quella ufficiale e riascolteremo tutte le hit partecipanti. E partiamo con la posizione numero 28, dove troviamo stabili Mucca Assassina e Canto Scena con Disco Drama. Alla numero 27 perde due posizioni Puntino con Riparo. Alla

Anna Nasciari con Fuori Fase. Di posizione ne perde una ed alla numero 23 troviamo Claudio Fabiani con Catartico. Perde 4 posizioni Mark in the Dark con Calypso e lo troviamo alla posizione numero 22. Alla numero 21 Pasqualino Maione con Sbagliato, che anche lui perde 4 posizioni. Ed invece di posizione guadagna 4 Gemelli con Ehi Ciao Bellissimo, che sale alla numero 20. Alla numero 19 Ricky Cellini con L'Amore Domani, che guadagna una posizione. E di posizione ne perdono 2 Cromatiche con Distraction e li troviamo alla posizione numero 18. Guadagna 4 posizioni Diamante con Me Sento Male ed arriva alla numero 17. Invece di posizioni ne perde 4 e alla numero 16 troviamo Camilla con Las Vegas. Alla numero 15 Amelia con Male di Te, che di posizioni ne perde 1. E alla numero 14 si piazza Marco Grey con Gravità, che di posizioni ne guadagna ben 5. E invece

Fluido. E alla numero 11 troviamo Andromeda con Rumore, che perde 3 posizioni. Ed ora le prime 10 posizioni relative alle preferenze up o down di questa settimana. E alla numero 10 troviamo Loi con Bra, che risale di 3 posizioni. Alla numero 9 invece Diego Spice con Sono un miracolo, che di posizioni ne guadagna una. Alla numero 8 resta stabile Coccilia con Ma che è sto schifo. Come Riccardo Rimedi e Francesca Vaccaro con Storia in discoteca, stabili anche loro alla posizione numero 7. E resta stabile anche Michele Coletta con Balliamo piano. E stabile da 3 settimane alla posizione numero 5 Emilio Carrino con Atazagorafobia. E anche Manuel Castro con Amore alieno resta fermo alla numero 4, mentre sul podio alla posizione numero 3, clamoroso, lasciano la number 1 E-Ball e Sis Monster con Troppe lettere, un colpo di scena inaspettato, dopo 3 settimane padroni della prima posizione. Ma cosa è successo? Alla numero 2 invece passa Nikito con Uomo Muto. Ed allora possiamo tranquillamente leggere la hit up di questa edizione Summer della Super Classifica Friendly, ed è Mehit con

0: Lei già mi parla, ma io non so chi è lei.
1: Benvenuti qui all'Acquaparco Gaia Store. Sono troppo emozionata perché la super classifica friendly dell'amica mia, questo qua, questo è bellissimo. Oh, ma mi tocca un attimino.
0: Sta toccando.
1: Non ci arrivo, volevo toccare un attimino l'addominale.
0: Ma l'addominale c'è,
1: Ma quello è un pochino. Bisogna usare un prodottino prodottoso.
0: Ma per far cosa?
1: È per risultare ancora più belli della bronzatura, no?
0: Ah, allora saranno molto interessati i nostri radioascoltatori.
1: E lo sgrassatore di non ho sbagliato, è un altro prodotto, predice.
0: Ma che è lo sgrassatore qui?
1: E questo ce l'avevo in mano. Aspetta, e quest'altra cosa qua,
0: Ma perché stava facendo le pulizie?
1: Stavo facendo le pulizie perché io sono... nel napoletano facciamo proprio così, dobbiamo fare le pulizie perché le pulizie sono che le Pasqua, predice. È sempre una Pasqua qua.
0: Sì, ma siamo a luglio.
1: Comunque, la bronzami.
0: La bronzami, e va bene, ma cosa c'entrano gli addominali?
1: E per farli risaltare, PDJ.
0: Ma solo gli addominali?
1: Non so, dipende da dove lo usate. Io solitamente guarda che balconcino che tengo.
0: Sì, ma vabbè, via, non faccia movimenti che...
1: Lo potete usare anche nella turbina. Shaky. Ehi, what you say, qui quanto come sculetta, sembra proprio Shavira con quella canzone nuova, no? È bella, wait, what you say, alle.
0: Mi sembra mi kid sia parecchio contento di questa coreografia,
1: Contentissimo, anche perché l'ha fatta l'amico mio Antonio De Caprio.
0: Oddio, mi spighi. Insomma, ci dica allora questo prodotto, velocissima, perché noi dobbiamo correre.
1: Niente, dovete posizionare il nebulizzatore su on, dopo l'uso posizionare il nebulizzatore su off.
0: Sì, un po' come l'up o down, off on.
1: Esatto, in caso di utilizzo su superfici delicate, quindi pure quelle proprio giù per fare proprio i porcellini, per tirarvi su lo dovete usare.
0: Ecco.
1: Mamma lo usa sempre.
0: Ah, sì,
1: Sì, lo usa sempre. Però dai, mo fa mandata, le sto svendendo, felice.
0: Bene, allora, noi ci salutiamo qua, mi spieghi. Andiamo a ruota con la nostra super classifica. E niente, ha qualcosa da dire ai nostri artisti bellissimi e bravissimi partecipanti a questa edizione?
1: Se venite a Gaia Store, il biglietto uguale per tutti, pagate pure voi.
0: Vabbè, ci verranno sicuramente.
1: Va bene, ciao.
0: Ebbene la nostra Miss Piggy. Ed ora stiamo per scoprire le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi alla top 5 e il podio.
2: Qual è il podio? Qual è il podio? Play DJ, buongiorno, buonasera,
0: Sorpresa, che sorpresa, questa voce inconfondibile ci mancava,
2: Mi mancavi.
0: Sì, allora... Il nostro Davidson Ciullo direttamente da Ciao Gender, che farà da mia spalla a questa super classifica Friendly Summer 2026.
2: Farò i tuoi addominali perché ho visto che hai usato lo sgrassatore di Miss Piggy. Effettivamente ha un bel
0: Non l'ho utilizzato ancora. Me l'ha proposto prima.
2: Ho capito. Però va bene. Allora, benvenuti alla super classifica Friendly a cura di Play DJ.
0: Ecco, perfetto. Questa era... ottima, un'ottima presentazione.
2: Grazie.
0: Sì, ecco, ti saluta anche Mordicchio dalla regia.
2: Ciao Mordicchio.
0: Bel tigrottino è Mordicchio. Allora, veniamo a noi. Stiamo per scoprire tutte le 28 posizioni ufficialissime che ci accompagneranno fino alla top 10 e poi la top 5 ed il podio, fino a decretare la hit vincitrice dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly. Allora, Mordicchio, io direi di partire con la posizione numero 28.

0: unica sigla qui presente nella super classifica Friendly, giusto?
1: Non è vero, no, ce n'è un'altra.
0: Chissà un'altra. Arriverà. Quale posizione?
1: Arriverà. E vai con la numero 27.
0: Alla numero 27 troviamo un amico della super classifica Friendly, ma anche di Ciao Gender, Puntino con Riparo.
2: Io

0: è romantica, Disordine Aurora è molto romantica. Peccato che si sia classificata insieme a Puntino e a Mucca Assassina nelle posizioni un po' più basse.
1: Ma questo comunque è il gioco della super classifica Friendly. Sono tutte belle, quindi sicuramente anche voi radioascoltatori, genderine e genderine all'ascolto, fammelo dire, che da tanto non lo dico, avrete sicuramente una vostra classifica personale, quindi non rispecchia per forza questa cosa.
0: No, certo, quello è vero, però noi comunque dobbiamo far fede a questa classifica qui, che è stata elaborata grazie all'up and down di tutte queste settimane e anche con l'aggiunta di tutti le condivisioni, like, i commenti. È stato rielaborato tutto, aggiunto tutto ed ecco qua, insomma, la classifica ufficiale.
1: E alla 25esima posizione troviamo Sacrané con Nudo.

0: Bella,
1: perché alla numero 23 abbiamo Claudio Fabiani con Catartico. Quanto è stiva Catartico.

0: solitudine.
1: Sponsor ufficiale di Gaia Store potrebbe essere, no?
2: Catartico, sì, è un sì, nuovo sì. prodottino.
1: Catartico esce un po' male. Catartico mi.
2: Non no, entriamo no. in cose un po' strane. Catartico Claudio Fabiani alla posizione numero 23.
1: E alla posizione numero 22 troviamo
2: una voce inconfondibile che è

0: con la posizione numero 20 conquistata da Pasqualino Maione con la hit Sbagliato. Ci prendiamo una piccola pausa e niente, lasciamo la linea alla regia per le news e poi ripartiremo più carichi che mai per una scalata veramente all'insegno della bellissima musica. E poi dobbiamo entrare in top 10, in top 5 sul podio e eleggere la hit vincitrice dell'edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Quindi vai mordicchio, spazza la regia e a tra pochissimo.
1: Oh! Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento. In A1 code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sempre sulla 1 un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, attenzione a materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli e tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno, entrambi in direzione di Livorno. Veniamo adesso alla viabilità urbana a Firenze, in via dei Banchi, stasera dalle 21 alle 23.55 per un intervento con piattaforma aerea è prevista la chiusura del tratto tra via Panzani e via del Giglio. Bene, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Trump minaccia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran dopo i raid degli Houthi dello Yemen su navi saudite nel Mar Rosso. Il rischio di un'ulteriore escalation e la chiusura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, una doppia arma in mano a Teheran. Il presidente statunitense aggiunge una condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. Il governo prepara una nuova stretta repressiva sui minorenni, in Consiglio dei Ministri un disegno di legge sull'imputabilità dei ragazzi. Il Parlamento già incardinata una legge per abbassare l'età a 13 anni. Gerusalemme, ennesima provocazione dell'ultradestra israeliana. Migliaia di coloni invadono il complesso della moschea di Al-Aqsa. A Gaza intanto altre vittime civili e avanza la costruzione del muro lungo la cosiddetta linea gialla. Nuovi incendi in Francia, più di 20.000 gli evacuati. Intanto il governo pubblica il bilancio finale delle vittime della canicola di giugno. Oltre 5.700 i morti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.
2: E ripartiamo belli carichi con questa finalissima della Super Classifica Friendly Summer 2026. Siamo partiti dalla numero 28 e ci siamo fermati alla numero 20. Ed ora ripartiamo in questa seconda parte con la posizione numero 19 e poi entreremo tra pochissimo in top 10 e poi la top 5 e il podio. E poi eleggeremo la hit vincitrice di questa edizione della Super Classifica Friendly. Allora, posizione numero 19, dove troviamo Ricky Cellini con L'amore domani. Oh!

Posizione numero 19, Ricky Cellini con L'amore domani, e saliamo alla posizione numero 18, dove troviamo Chromatic con il brano Dick Structure.

0: di fingidore mio, ti farò cantare qui a Gaia Store l'acqua parco.
1: Vincitore morale di Gaia Store.
0: Sì.
1: Quindi lei ha già eletto la hit vincitrice morale di questa edizione come sponsor di Gaia Store, quindi.
0: Sì, lo metto nel reparto quella che presento del Gaviscon. Lo metto lì e.
1: Quindi per chi si sente male, c'è il Gaviscon.
0: No, c'è zia Nadia che mi vende le cose. È promoter.
1: Ah, il promoter del Gaviscon. Va bene, perfetto. Quindi Diamante, me sento male, ma mica lei avrà votato Diamante perché è un suo compaesano, no?
0: È figlio Pasquarella.
1: A me mi pare che l'altra volta il nome della mamma era un'altra, però va bene.
2: Dopo, grazie mi spieghi. Alla numero 19, sì. Mi sento male, Plebice.
1: Sì, siamo a metà, male, anzi siamo a meno di metà.
2: Allora, dove eravamo arrivate? Perché qui sto perdendo un po', sono fuori fase.
1: Sì, potresti prendere un Gaviscon.
2: Sì. Ma io lo so dove, a Las Vegas, che è il brano che troviamo alla posizione numero 16, ovvero Camilla con Las Vegas.
3: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi

0: qui ancora non sappiamo dove.
1: Bello, bello, bello, bello. Marco Grey, io ti aspetto a casa. Marco Grey viene in casa di tutti, eh. Lo trovate, si può dire, no? No,
0: viene in casa di tutti. Non lo so, eh. Cioè, vabbè.
1: Mettete d'accordo.
0: Ordinate un Marco Grey.
1: Marco Grey arriva a casa. 15 minuti, fate una conversazione, una foto.
0: E poi riparte.
1: E poi riparte.
0: Ecco, e poi riparte.
1: Lo potete presentare come fidanzato, come collega di lavoro.
0: Sì, ma io non so se Marco Grey è.
1: Lascia sta, così viene.
0: È favorevole a questa cosa.
1: È favorilissimo, si può dire.
0: Va bene, comunque.
1: Ciao, Marco.
0: Ecco, gravità di Marco Grey alla posizione numero 14. Ed ancora non sappiamo dove andare a ballare questa sera. Ecco, questa sera dove andiamo? In Puglia? Non lo so se andiamo in Puglia, però nemmeno Popa ce l'ha detto, perché noi dobbiamo chiedere a Gianni dove andare a ballare. E andiamo a chiedere a Gianni.
1: Gianni!
0: Gianni, dove andiamo a ballare questa sera? Popa, posizione numero 13.
2: Andiamo a ballare lì stasera?

0: posizione numero quella 3.
1: Sì.
0: Ce l'avevamo messi d'accordo così, più di Geno.
1: Allora, io a me comunque mi hanno scritto perché ancora i radioascoltatori cercano quel prodotto che è sponsorizzato da Massenzio, se lo ricorda, giusto?
0: Fluidimi.
1: Ecco, perfetto. E volevano sapere se è tornato in vendita.
0: Certo.

0: e ha anche un po' di sapore di Massenzio, questo bisogna dirlo, eh.
1: E quello capelluto di Massenzio.
0: Allora, Massenzio.
2: Scusa, Massenzio,
0: ma dai,
2: perdona,
0: perdona. Massenzio, ci deve avere pazienza con Miss Piggy. Come tutti ci devono avere pazienza. E stiamo per scoprire la top 10 con le 10 posizioni.
2: Subito, così.
0: Quelle calde, quelle, ma non caldissime.
2: Non caldissime
0: perché quelle caldissime saranno nella top 5.
2: Dalla 5 in poi.
0: Da 5.
2: Ed è al podio proprio, come sa, roventi.
0: Il podio, sì, lì si brucia proprio, eh.
2: Intanto, però, ringraziamo i radioascoltatori affezionatissimi. Ringraziamo anche Radio 3 Network e GRN che hanno contribuito,
0: ospitato
2: la super classifica Friend.
0: Il giovedì Radio 3 Network e la domenica in replica GRN.
2: E poi se volete riascoltare la super classifica Friendly, ma anche tutte le altre, basta andare sul sito radio3.net alla pagina dedicata di Ciao Gente.
0: Guarda, non aspettavi altro,
2: Certo.
0: Non aspettavi altro. E allora,
2: ma andiamo a noi, ecco. Perché io sono caldissimo. Alla posizione numero 10 troviamo Diego Spice con Sono un miracolo.
3: Sin

0: Io, ma che diamine, certe cose scandalizzano, o volenti o nolenti.
1: Bisognerebbe essere discreti.
0: Ma che fine brutta che siamo fatta, spero non lo veda nessuno.
2: Avete rotto abbondantemente con questa storia.
0: Voglio la fine del mondo e l'estinzione del genere.

0: E alla numero 7 mi chiedevi se l'unica sigla in questa edizione era quella del Mucca Assassina, esatto, e Canto Scena, esatto, e non è proprio così, no. Perché ce n'è un'altra ed è quella che in coppia ormai da anni, perché sono veterani della Super Classifica Friendly.
1: Ah, ma io li conosco.
0: Eh certo, li conosciamo tutti con le loro sigle bellissime, ballatissime,
1: coloratissime.
0: Coloratissime, certo, caldissime, perché naturalmente sono le sigle delle serate del Mamma Mia di Torre del Lago estive. E alla numero 7 sono arrivati, alla numero 7 quest'anno, Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca.

0: Ed allora anche noi ci fermiamo proprio piano piano piano, perché stiamo per entrare in top 5. Io sento già un caldo, un bollore addosso.
1: Noi stiamo sorseggiando la carta igienica al mojito di Gaia Store. La trovate scaricando l'applicazione direttamente dal vostro store nel telefono, Gaia Store.
0: Certo, l'app.
1: C'è l'applicazione, fate tutta l'iscrizione e arriverà la corriera.
0: Certo, fate l'ordine prima e poi arriva la corriera.
1: E poi c'è tutta l'offerta, ecco. Poi ci sono tutte queste cose, ma arriva tutto a casa a Cattadevillo, perché mi spieghi Pump ci tiene, se no.
0: Sì, quindi ordinate più roba possibile, fateli lavorare questi nostri corrieri. E la corriera,
1: il regalo, si può dire cosa gli arriva con un tot di ordini.
0: Sì.
1: L'alberello bello.
0: Per forza. Summer Edition, esatto, no? Giusto. Esatto. Che uno che ci fa con l'alberello bello.
1: L'ombrellone.
0: Magari sì, perché c'hai il gadget che lo puoi portare in spiaggia. E sembra una festività natalizia, però comunque lo sfoggi in spiaggia e sicuramente farai una figura mega galatticissima.
1: Te lo immagini
0: con tutte le lucine che guarda, una sciccheria e una chicceria alla Miss Piggy Bank.
1: Quindi ordinate Gaia Store sull'app dei vostri smartphone.
0: Ecco, sì, certo. E allora, qui,
1: quanto ci ha pagato
0: Mordicchio? Io vedo sta sudando proprio, sta veramente sudando, è super bagnatissimo, ha un caldo lì in console e noi, ecco, dobbiamo sbrigarci un po', perché chi è chi apre la top 5?
1: Emilio Carrino con Atazagorafobia.
0: Che vuoi che sia? Atazagorafobia.

0: Emilio Carrino con Atazagorafobia, che nelle ultime settimane si è veramente stabilizzato alla numero 5, non l'ha mai più mollata. Bravo, bellissima canzone. Di Emilio Carrino ci è piaciuta, ci ha fatto ballare e veramente deve diventare, deve restare colonna sonora delle vostre estati, eh. E alla numero 4, un'altra colonna sonora che secondo me, ecco, è immancabile.
1: Grande ritorno, grande ritorno.
0: Grande ritorno, davvero. E comunque il suo percorso nella super classifica friendly di questa edizione non è stato proprio dei più brillanti, perché è sempre stato nelle posizioni basse. Poi con un grande exploit nelle ultime settimane è salito veramente enormemente e si è confermato. Immanuel Casto con Amore Alieno alla posizione numero 4.

0: Ed ora siamo sul podio,
1: questo
0: sul
1: comunque podio. È stato un potere alieno,
0: È un potere alieno di Manuel Castro e naturalmente dei follower e dei fans, che l'hanno portato alla grande a un quarto posto meritatissimo, effettivamente. Dicevo, siamo al podio, le ultime tre posizioni, quelle più importanti, quelle più votate, quelle più calde, quelle che non aspettiamo altro che...
2: Il Puzzami, Play DJ, Puzzami!
0: Che il Puzzami cosa?
2: È il nuovo prodotto!
0: Sì, ma lei mi spieghi, non ci può interrompere sul più bello, siamo al podio, non può.
2: E sta dicendo che stai sudando, che c'è caldo, che te lo c'è per il Puzzami, il profumo deve... lo scegli tu!
0: Puzzami lo scegli ti, se vuole far rima.
2: Non mi veniva, ma un attimino, Puzzami il... dopo, vai.
0: Ecco, sì, perché ho visto Mordicchio, l'ha già fatto un po' di... ecco,
1: secondo me se ne è
0: di occhiate,
1: secondo me
0: se ne ma se l'è inventato, sì, ma pur di sta in diretta a chiacchierare, giustamente. Allora, alla numero 3, chi troviamo? Troviamo un altro artista che ha fatto un ottimo percorso, perché è sempre stata nelle posizioni abbastanza alte, e specialmente nell'ultime settimane ha sempre fatto parte del podio e della top 5. Quindi alla terza posizione troviamo Nikito con Uomo Muto.

0: allora, qui siamo arrivati alle ultime due posizioni, quindi se ora noi svegliamo la seconda posizione, naturalmente in automatico viene fuori la prima. E quindi no.
1: Ce lo svela Mordicchio direttamente.
0: No, ma Mordicchio lo vedo già agitatissimo, perché lui sa già chi è che ha vinto, qual è la hit vincitrice di questa edizione. Però vi posso dire che una delle due l'abbiamo già ascoltata prima, ad inizio puntata, nella classifica dove poi è stata eletta la hit più up dell'edizione Summer 2026 della super classifica Friendly. Quindi io direi subito di scoprire e dire la hit vincitrice dell'edizione 2026 Summer della super classifica Friendly. Hit vincitrice di questa edizione è
1: E-Ball e Sis Monster con Troppe Lettere.

Soul e Sis Monster, che ormai erano proprio affezionatissimi alla posizione numero uno e canzone regina della number one e dell'edizione 2026 Summer della Super Classifica Friendly. Quindi alla posizione numero 2 Mehid con What You Say.

0: Roll e Sis Monster con Troppe Lettere. Troppe lettere, troppe parole, troppe cose che io vi vorrei dire, raccontare, baciare.
1: Baciare.
0: Ti ringrazio, Freddy J, per avermi ospitato qui, così. Anzi, ti ho fatto una sorpresa.
1: Ecco, mi ha fatto una sorpresa perché non lo sapevo.
0: E me la so suonare.
1: Ecco, diciamo che sei venuto prima a fare un bel bagno, un bel tuffo qui all'Acqua Park del Gaia Store. E poi ti sei trattenuto.
0: L'acqua parco. Poi mi spieghi, si arrabbia. Si arrabbia. La magia raggia. Io vado a prendere il sole, vi saluto, vi ringrazio e niente, seguite sempre Ciao Gender, Play DJ, e ascoltate la buona musica, la buona musica che fa bene al cuore e la musica che piace, che vi piace, che piace.
1: Ed allora ringraziamo Davidson Ciullo di Ciao Gender, tanto lo ritroveremo poi in altre trasmissioni, quindi grazie ancora. Un'edizione piena di belle hit all'insegna della solarità, della radiofonicità, della spensieratezza, delle storie personali e piene di colori queer. Una bella colonna sonora che spero possa far parte della vostra estate e non solo. Mi raccomando, continuate a seguire e supportare tutti gli artisti che dalla prima edizione sono stati i protagonisti della super classifica Friendly, con le loro storie raccontate e la loro musica esclusiva. Ed allora qui è tutta una festa dalla super classifica Friendly Summer 2026, è veramente tutto da Play DJ, da Mordicchio, da Miss Piggy. Un gran saluto e vediamo appuntamento alla prossima edizione della super classifica Friendly, sempre su Radio 3 Network. Ciao a tutti.
2: Super classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
3: Radio 3 Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, traffico rallentato per un veicolo in avaria. Siamo tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze. Materiali sulla carreggiata tra Sasso Marconi e il bivio con la variante sempre in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Fipili, code tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un'altra coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Viabilità urbana a Firenze, in via dei Banchi stasera, una modifica alla circolazione dalle 21 alle 23, un intervento con piattaforma aerea prevista la chiusura del tratto compreso tra via Panzani e via del Giglio. Traffico ferroviario, ponte alpino, da domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi, Firenze-Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

Precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Remember! Su Radio 3 Network.
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina,

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Mal.
1: Guarda que muchos de... No eran sino...

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Remember.
2: Su Radio 3 Network.
3: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro navi saudite. I rischi sono una nuova escalation e la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro passaggio che farebbe vacillare il commercio globale. Il presidente statunitense aggiunge anche un'altra condizione all'accordo con Riyadh sul nucleare firmato ieri, intesa subordinata all'adesione degli accordi di Abramo. Intanto a Gerusalemme migliaia di membri dell'ultradestra israeliana hanno invaso il complesso della moschea di Al-Aqsa. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Con il nuovo provvedimento non verranno più considerati incapaci di intendere e di volere. Per il ministro Nordio è il tassello finale del percorso iniziato con il decreto Caivano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump alza ancora i toni contro l'Iran. Sto valutando un attacco massiccio. Siamo pronti, ha detto il presidente statunitense alla testata Axios. La minaccia di un'ulteriore escalation arriva in una giornata iniziata con l'attacco degli Houthi dello Yemen a due navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Un secondo stretto che i miliziani filo-iraniani minacciano di bloccare da giorni. Il rischio è di un allargamento del conflitto, mentre il prezzo del Brent è tornato a superare i $100 al barile. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il Mar Rosso è la seconda porta d'uscita del petrolio saudita dopo l'inizio della guerra contro l'Iran. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, milioni di barili di greggio sono stati trasportati con le pipeline da ovest, dal Golfo Persico, verso est per essere caricati sulle petroliere destinate verso la Cina, il Giappone, la Corea del Sud oppure a nord attraverso il canale di Suez. Il flusso è passato da poco meno di 1 milione di barili al giorno di prima del conflitto ai circa 4 milioni che, almeno fino a ieri sera, prendevano la rotta soprattutto per l'Asia e in parte anche per l'Europa. L'attacco delle milizie Houthi a due petroliere saudite nello stretto di Bab al-Mandab cambia le carte in tavola. I due rubinetti dell'oro nero rischiano di rimanere entrambi chiusi. Il Mar Rosso diventa il secondo teatro dopo Hormuz nel quale si giocano i destini del commercio mondiale di greggio e l'impennata del prezzo del barile che ha raggiunto i $100 lo testimonia, e poi si giocano anche gli equilibri della guerra tra Washington e Teheran. Da giorni gli Houthi minacciavano azioni contro le navi saudite legate a filo doppio all'Iran, si muovono in parte per proprie ragioni strategiche contro un nemico storico, l'Arabia Saudita, e in parte su indicazione del regime iraniano. La forza strategica dei Pasdaran nella regione così viene a duplicarsi. Non è chiaro cosa faranno gli Houthi nel prossimo futuro, se continueranno con gli attacchi alle petroliere saudite oppure no. Donald Trump ha detto che ritiene Teheran responsabile di quanto accaduto e non si comprende cosa significhi, se cioè gli Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran ma non allargheranno il conflitto agli Houthi, e se l'eventuale risposta militare sarà affidata invece ai soli sauditi. In ogni caso, sugli stretti del petrolio soffiano sempre di più venti di guerra.
0: E Trump oggi è tornato a parlare anche dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita firmato ieri. Il presidente statunitense ha aggiunto una condizione alla vendita dei reattori nucleari a Riyadh. L'intesa, ha spiegato, è subordinata all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, quindi alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Sentiamo Roberto Festa.
2: Già Joe Biden aveva subordinato il sostegno americano ai piani di nucleare civile saudita alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele. Ritorna su quel piano ora Donald Trump e ottiene da Riyadh la stessa risposta che ottenne Biden, cioè l'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di riconoscere Israele se Israele prima non riconoscerà lo Stato palestinese. Al momento quindi sono nulle le possibilità che l'Arabia Saudita aderisca agli accordi di Abramo e che quindi l'intenzione intesa annunciata ieri da Trump possa davvero realizzarsi, anche perché sull'accordo permangono diverse incognite. La più evidente riguarda il possibile futuro sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene l'accordo non sia stato reso pubblico, esso prevederebbe un periodo di studio di 2 anni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto. Vaga resta però la questione dell'arricchimento del nucleare da parte dell'Arabia Saudita, quindi sul suo futuro uso per fini non civili. Gli Stati Uniti sembrano riservarsi un ruolo di controllo sul progetto, ma pare improbabile che Mohammed bin Salman rinunci al diritto di arricchimento o accetti le ispezioni internazionali più rigorose. Il rischio è dunque che l'intesa possa scatenare una corsa regionale agli armamenti, cosa che andrebbe a detrimento proprio di chi oggi Trump dice di voler tutelare, e cioè Israele.
0: E veniamo all'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'impunibilità dei minori. Il testo introduce la capacità di intendere di volere per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Sarà così da dimostrare di volta in volta la loro incapacità. Un'ulteriore stretta sui giovani da parte del governo, che il ministro Nordio ha definito il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni entrare in carcere. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
3: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quelli che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: La maggioranza dunque si compatta sui temi identitari, ma le divisioni emerse su legge elettorale e preferenze non si sono appianate. Meloni ha di fatto confermato di voler ripresentare in Senato l'emendamento bocciato per un solo voto alla Camera, incassando il no di Forza Italia. Forza Italia che in queste ore si sta mettendo di traverso anche su un altro provvedimento, quello sulle cosiddette intercettazioni a strascico, la possibilità cioè di usare le conversazioni anche in processi diversi da quelle per cui erano state effettuate. I temi di divisione nella maggioranza dunque sono molti. Sullo sfondo c'è appunto la fine della legislatura, le ipotesi di una nuova legge elettorale con tutte le implicazioni del caso e la competizione con Futuro Nazionale di Vannacci. Luigi Ambrosio ne ha parlato con Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
4: C'è da una parte appunto Forza Italia che viene piegata da Meloni, e dall'altra Futuro Nazionale che cresce incarnando quelli che dicono cosa sta sbagliando il centrodestra, dicendo tutto quello che fanno in realtà è sbagliato perché in questi anni non hanno fatto quanto promesso, no? Quindi c'è proprio questa distanza, questa polarità, no, molto forte in queste, tra ieri e oggi. Vannacci ha fatto un paio di post molto pesanti contro Letizia Moratti. Ora figurati se io devo difendere Letizia Moratti, però insomma a dimostrazione, no, di come comunque ci sia una incompatibilità di fondo tra una destra che era destra, è rimasta destra, ma più moderata, e che comunque entrava in un canone, come posso dire, repubblicano, e questa nuova destra in ascesa che è palesemente eversiva nelle cose che dice, nel come le dice, dei messaggi mediatici che manda. Ecco, tenere insieme tutto, certo, questo non so se sarà possibile, però di fronte al potere accadono cose magiche.
0: E a Cosenza un 25enne è morto in serata cadendo dalla finestra del suo appartamento dove era in corso un controllo da parte dei carabinieri. Mohamed Amin Besioud era agli arresti domiciliari per una condanna per crimini di droga e i due carabinieri lo avrebbero ammanettato dopo aver trovato 100 grammi di hashish in casa. Fonti investigative fanno sapere che Besioud avrebbe spinto un carabiniere e si sarebbe lanciato dalla finestra per morire poi una volta arrivato in ospedale. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino. Daniel Trafandir, 45 anni, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma il quadro accusatorio potrebbe essere ridefinito anche alla luce degli accertamenti in corso in femminicidio. A Gerusalemme continuano le provocazioni dell'estrema destra israeliana. Oggi oltre 4.000 attivisti dell'ultradestra, guidati dal ministro della sicurezza Ben Gvir, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa. Le autorità israeliane avrebbero inoltre limitato l'accesso alla moschea e aggredito alcuni fedeli e studenti palestinesi. A Gaza, intanto, due palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della striscia, nel campo profughi di Jabalia. E prosegue la costruzione da parte dell'esercito israeliano di un muro di terra lungo diversi chilometri in prossimità della cosiddetta linea gialla, un nuovo tentativo di ridefinire l'area della striscia sottoposta al controllo israeliano. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
5: Un terrapieno di sabbia e terra lungo oltre 23 chilometri, un nuovo restringimento imposto dall'esercito israeliano alla già provvisoria linea gialla intorno a Gaza, il limite fino al quale le truppe israeliane si erano ritirate dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso ottobre. A renderlo noto è stata la Associated Press attraverso immagini satellitari di Planet Labs, che mostrano la costruzione di un muro destinato a separare oltre il 50% della striscia, attualmente sotto il controllo israeliano, dal resto del territorio. L'IDF non ha smentito il progetto. La barriera, dotata di tecnologie militari e sistemi di intelligence, avrebbe l'obiettivo di prevenire infiltrazioni e proteggere le truppe israeliane e le comunità israeliane situate nei pressi della striscia di Gaza. Tra il protrarsi dello stallo diplomatico e nel silenzio di oltre 1.000 vittime, la costruzione del muro procede rapidamente. Gli ultimi 2 chilometri sarebbero stati realizzati nelle ultime 2 settimane. Un'accelerazione che alimenta i timori che la temporanea linea gialla possa presto diventare un confine di fatto.
0: Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. In Spagna la superficie totale coinvolta nel paese è di 120.000 ettari. Anche in Francia oggi sono state evacuate più di 20.000 persone, mentre il Ministero della Salute ha reso pubblici i dati finali dei morti del caldo record dello scorso giugno. Sentiamo il servizio.
6: Più di 20.000 persone evacuate tra abitanti e turisti, quasi 3.500 ettari di boschi e pineta già andati in cenere e 800 pompieri che resistono metro dopo metro per impedire al fuoco che dura da quasi 3 giorni di accedere alle abitazioni del comune di Léger-Cap-Ferré, località turistica a qualche chilometro dal litorale atlantico in Gironda, nel sud-ovest del paese. La Francia, come gran parte del resto d'Europa, combatte quotidianamente, ormai da settimane, contro gli incendi, sempre più frequenti e numerosi, alimentati dal susseguirsi delle canicole. Ancora domani, proprio in Gironda, temperature in aumento tra 35 e 38 gradi, con in più venti tra 30 e 40 km orari e un tasso di umidità inferiore al 30%. Gran caldo ricorrente e duraturo, assenza di precipitazioni, siccità e vento, la miscela letteralmente esplosiva che incendia la Francia e il continente. Parigi vanta una delle principali flotte di aerei e elicotteri antincendio d'Europa, eppure, di fronte al moltiplicarsi dei focolai, con più di 7.000 ettari bruciati nelle ultime 24 ore, oggi ha dovuto chiedere il supporto di 3 canadesi. Messi a disposizione dall'Unione nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea. Intanto la sanità pubblica francese ha comunicato i dati definitivi sull'aumento della mortalità dovuto alla canicola di giugno, che come temuto sono nettamente superiori alle prime stime. 5.600 persone, non solo anziani oltre 80 anni, sono morte precocemente in Francia a causa del super caldo del mese scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. La Mostra del Cinema di Venezia ha annunciato i film in concorso all'83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Dopo l'assenza totale di italiani nel concorso di Cannes 2026, la Mostra del Cinema di Venezia sembra voler risarcire l'identità nostrana con 5 film in gara per il Leone d'Oro. Oltre all'atteso Succederà questa notte di Nanni Moretti, accanto a Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ad Andrea Pallaoro con la sceneggiatura inedita di Bernardo Bertolucci, ad Edoardo De Angelis e Paolo Strippoli, non figura nemmeno una donna. Discorso che si può estendere all'intero concorso, fatto di nomi come quelli di Werner Herzog, Hirokazu Koreeda, Ali Asghari, Danny Boyle, Florian Zeller. Un po' diverso è nella sezione Orizzonti, con Alina Marazzi che adatta al cinema La ragazza con la Leica di Elena Janacek e il debutto da regista dell'attrice Anna Foglietta con Una storia. Fuori concorso ci sono anche Mario Martone e Gianni Ameglio. Fa bene Alberto Barbera scegliere film che interpretino il cinema come strumento di conoscenza del reale, con una minuziosa ricerca di diversi luoghi del mondo. Spiazza però ancora una volta la scarsa presenza femminile nella gara più importante.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora, ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa

purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta, chiudi la finestra.

faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli.

sono venuto a prenderti per andare a sposarci. E quando siamo entrati in quell'ufficio, tu mi hai detto: ma dove mi hai portato?

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: che quanti sono zoccoli e criniere. Stelle sulla terra, mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.